0: Pacific Music lo Radio Vanuatu.
1: Vai che ti amore.
0: Come lo solvara per Kingdom of Tonga.
2: E tuo tau si ti tomai.
1: I ma fo.
0: Filibol pit per solo con Alex.